0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nel weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia frana, in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che io dovrei sottolineare sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi ha

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni contro Teheran per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri. Traffico da bollino rosso nel weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia frana, in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open. Ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che dovrà essere sottolineata sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni contro Teheran per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia, frana in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria, nubi fragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open. Ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che credo vada sottolineata sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni contro Teheran per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia, frana in alta Val Brembana, isolate 4 località, bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria, nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che credo vada sottolineata sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

uscire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia, frana in alta Val Brembana, isolate 4 località, bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria, nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che io dovrei sottolineare sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: just to touch you once again.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: ancora tu qui.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia frana in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria nubi fragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open. Ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che doveva sottolineare sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Anche la Finlandia e la Svezia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Lo prevede il patto sulla migrazione con le normative recenti dell'Unione Europea. Per ora Francia e Spagna non si uniranno a questi paesi. Le opposizioni contro Meloni, clamoroso boomerang per il governo. Abbiamo spazzato via l'Iran, dice in una intervista Trump concessa al suo ex avvocato e grande accusatore Michael Cohen. E sul piano strategico il presidente USA afferma che le forze americane controllano lo stretto di Hormuz e che a breve ne otterranno il completo possesso. Ieri l'annuncio di una guerra economica contro Teheran. Dopo più di 7 ore di riunione, il CDA di Montepaschi Siena dà il via libera al piano della D Lovaglio per contrastare la scalata di Intesa. Doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali. Se andassero a buon fine, il nuovo gruppo avrebbe una rete di più di 2.600 filiali per un polo da 70 miliardi. Il maltempo, temporali e forti piogge al nord in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato un campeggio in provincia di Bergamo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. In questura ieri confronto tra Gianni di Vita e un'amica. Ci sarebbero divergenze nei racconti dell'uomo, marito e padre delle due vittime, con quello dell'altra test. Calcio ai playoff della Conference League. L'Atalanta di Sarri pareggia 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3-7 nei quarti di finale del Master 1000. Nella prossima notte Musetti giocherà contro Tiafoe. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Taranto è pronta a ospitare i 20esimi giochi del Mediterraneo. Questa sera alle 20 la cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone di Taranto per la Puglia, la seconda volta dopo Bari 1997. Durante la cerimonia qui presenzieranno il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sfileranno gli oltre 3.800 atleti delle 26 nazioni partecipanti che gareggeranno in ben 33 discipline fino al 3 settembre. 25 saranno pugliesi, tra loro c'è Benedetta Pilato, reduce da 3 medaglie agli europei di nuoto, il bronzo olimpico nel tiro a segno Paolo Monna e il portierino delle giovanili del Lecce Cristian Lupo, protagonista della vittoria dell'Italia Under 17 ai recenti europei di calcio di categoria. E poi c'è la karateka tarantina Silvia Semeraro, campionessa europea nel 2019 e oro ai giochi del Mediterraneo nel 2018. Sentiamo il suo messaggio.
3: Ciao a tutti, ci tenevo a salutare tutti gli ascoltatori di Radio Norba e tutti gli atleti e tutti i tarantini. Taranto è pronta, noi come Italia e io come atleta sono prontissimo, non vedrò l'ora di combattere l'1 settembre a Martina Franca al Palauetila. Mi raccomando, tifate Italia e vi voglio carichi e energici per questi giochi del Mediterraneo.
2: La Procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency li ha soccorsi in zona SAR libica. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bimbi come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. L'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. E tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Nella notte droni russi su un villaggio vicino a Kharkiv. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti. Solo ieri altre 16 vittime in un massiccio attacco sulla capitale ucraina Kiev. Il leader Zelensky nel suo discorso serale torna a chiedere agli alleati missili Patriot. In una intervista Trump afferma di aver annientato militarmente l'Iran. Teheran, ribadisce il presidente USA, non avrà l'arma nucleare. L'inquilino della Casa Bianca sottolinea che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia perché nessuno sa chi ci sia al comando. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, calcio, pari senza reti nell'andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato sempre a Palazzo Chigi un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. È il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che le aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Paura ieri al Parco dei Dinosauri vicino San Marco in Lamis, nel Foggiano, dopo che un incendio divampato nella zona ha raggiunto l'area, distrutte le staccionate, le insegne del parco, ma non le sculture dei dinosauri. Al momento dell'incendio c'erano alcuni turisti in visita che sono stati fatti evacuare, non ci sono feriti. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bimbi come lui che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Il calcio, la Serie C oggi alle 21, esordio di campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, spiega mister Rastelli, sentiamolo.
3: È una squadra che ha delle caratteristiche particolari, è una squadra che può essere molto pericolosa, è una squadra che naturalmente ha all'interno delle individualità che possono metterci in difficoltà, e quindi per noi sarà fondamentale preparare la gara, ma soprattutto svolgerla sapendo benissimo quali sono i punti loro di forza, e quindi massima attenzione e soprattutto massimo rispetto.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

mandáis un

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Il presidente USA lo dice in una intervista al suo ex accusatore Cohen. L'inquilino della Casa Bianca mette in guardia: presto avremo il pieno controllo su Hormuz. Nella notte attacco con droni russi nella regione di Kharkiv, due donne sono state uccise, altre due persone invece sono rimaste ferite. Kiev bombarda le infrastrutture energetiche di Mosca, mettendo in crisi le capacità produttive della Russia. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena alla strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sul gruppo senese. Una donna è stata trovata morta in casa vicino a Potenza. Presentava una grave trauma al volto. I sanitari chiamati dal marito e dal figlio, ma i soccorsi sono stati vani. Inquirenti al lavoro, nessuna ipotesi esclusa. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della quarta edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in tre set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. È il messaggio che la premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che le aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Paura ieri al Parco dei Dinosauri vicino San Marco in Lamis, nel Foggiano, dopo che un incendio divampato nella zona ha raggiunto l'area, ha distrutto le staccionate, le insegne del parco, ma non le sculture dei dinosauri. Al momento dell'incendio c'erano alcuni turisti in visita che sono stati fatti evacuare. Non ci sono feriti. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bimbi come lui che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Il calcio, la Serie C, oggi alle 21 esordio di campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, spiega mister Rastelli, sentiamolo.
3: È una squadra che ha delle caratteristiche particolari, è una squadra che può essere molto pericolosa, è una squadra che naturalmente ha all'interno delle individualità che possono metterci in difficoltà, e quindi per noi sarà fondamentale preparare la gara, ma soprattutto svolgerla sapendo benissimo quali sono i punti loro di forza, e quindi massima attenzione e soprattutto massimo rispetto.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Un po' mi manca l'aria che tirava

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Il presidente USA lo dice in una intervista al suo ex accusatore Cohen. L'inquilino della Casa Bianca mette in guardia: presto avremo il pieno controllo su Hormuz. Nella notte attacco con droni russi nella regione di Kharkiv, due donne sono state uccise, altre due persone invece sono rimaste ferite. Kiev bombarda le infrastrutture energetiche di Mosca, mettendo in crisi le capacità produttive della Russia. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena, la strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sul gruppo senese. Una donna è stata trovata morta in casa vicino a Potenza, presentava un grave trauma al volto. I sanitari chiamati dal marito e dal figlio, ma i soccorsi sono stati vani. Inquirenti al lavoro, nessuna ipotesi esclusa. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti, alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della quarta edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in tre set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una donna di 57 anni è morta nella tarda serata di ieri a Tito, nel Potentino, nella sua casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trovato la donna in condizioni gravissime con un grave trauma facciale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Il bancomat della filiale della banca di credito cooperativo Apulo Lucana Barletta è stato fatto esplodere intorno alle 3:30 della notte scorsa. Il colpo sarebbe fallito, ma l'esplosione ha reso inagibile la struttura. Almeno 3 i banditi fuggiti a mani vuote su un'auto scura. Salgono a più di 60 gli assalti ai bancomat in Puglia dall'inizio dell'anno. Sono state salvate dall'intervento di bagnanti, dalla guardia costiera e da un bagnino le 4 persone a bordo di una barca quasi del tutto affondata ieri a Savelletri, lungo il litorale di Fasano nel Brindisino. Tanta paura per la famiglia in vacanza in Puglia, ma nessuno è rimasto ferito tra i 4 che avevano preso l'imbarcazione a noleggio. A Taranto stasera sarà il presidente della Repubblica Mattarella a dichiarare ufficialmente aperti i Giochi del Mediterraneo allo stadio Iacovone, esaurito per tutti i 16.500 posti disponibili. In tribuna ci saranno anche la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato La Russa e quello della Camera Fontana, oltre a capi di Stato e di Governo e ministri in rappresentanza dei 26 paesi dell'area mediterranea partecipanti ai Giochi. Tra gli artisti che si esibiranno, noi pugliesi, Albano, Serena Brancale e Mietta. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. La donna di 57 anni trovata morta in casa vicino Potenza con un grave trauma al volto, sarebbero stati fermati marito e figlio. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 chiamati poco prima di mezzanotte. Sul posto le forze dell'ordine sotto sequestro l'abitazione. Non si arrestano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco, sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. Il gasolio raggiunge invece 2,122 al litro, sono i dati rilevati dall'osservatorio della MIT. Stiamo andando molto bene con l'Iran, li abbiamo annientati militarmente, Teheran non avrà l'arma nucleare, lo ha detto il presidente USA Trump in una intervista a Cohen, suo ex avvocato, ribadendo che presto lo stretto di Hormuz sarà sotto il controllo americano. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12esimo Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc ottimisti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una 52enne, la figlia di 12 anni, e un 47enne in vacanza a Gallipoli nel Salento sono stati aggrediti ieri sera da un animale, forse un lupo. I carabinieri sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce. Il 47enne, rimasto ferito dopo essere intervenuto per proteggerle, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sanità in Puglia. Il governatore Antonio De Caro interviene sul piano sperimentale di abbattimento delle liste d'attesa. I problemi non sono risolti, ammette De Caro, anche se nella prima fase sono state recuperate quasi 160.000 prestazioni. Ora parte la fase 2 più strutturata, spiega De Caro, con le ASL che dovranno presentare un programma entro il 14 settembre con 4 mosse necessarie. Sentiamo quali.
3: Stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici. 2. Casse di comunità. Entro la fine dell'anno gli esami e le visite si faranno anche nelle strutture di prossimità. 3. Chirurgia H12. Sale operatorie aperte 12 ore al giorno con turni straordinari. 4. Stop al no show. Grazie a una verifica telefonica da parte della struttura sanitaria, quel posto verrà subito recuperato in ordine di lista.
2: Al via il primo weekend di controesodo da Bollino Rosso sulle strade, previsti 24 milioni di veicoli, traffico intenso si prevede lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 e 18, le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazzalar del Vallo e la statale 16 Adriatica. Calcio Serie C, oggi alle 21 esordio in campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, ha spiegato mister Rastelli, ma noi siamo pronti, ho belle sensazioni. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. La donna di 57 anni trovata morta in casa vicino Potenza con un grave trauma al volto, sarebbero stati fermati marito e figlio. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 chiamati poco prima di mezzanotte. Sul posto le forze dell'ordine sotto sequestro l'abitazione. Non si arrestano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco, sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. Il gasolio raggiunge invece 2,122 al litro, sono i dati rilevati dall'osservatorio della MIT. Stiamo andando molto bene con l'Iran, li abbiamo annientati militarmente. Teheran non avrà l'arma nucleare, lo ha detto il presidente USA Trump in una intervista a Cohen, suo ex avvocato, ribadendo che presto lo stretto di Hormuz sarà sotto il controllo americano. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12esimo Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc ottimisti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una 52enne, la figlia di 12 anni, e un 47enne in vacanza a Gallipoli nel Salento sono stati aggrediti ieri sera da un animale, forse un lupo. I carabinieri sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce. Il 47enne, rimasto ferito dopo essere intervenuto per proteggerle, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sanità in Puglia. Il governatore Antonio De Caro interviene sul piano sperimentale di abbattimento delle liste d'attesa. I problemi non sono risolti, ammette De Caro, anche se nella prima fase sono state recuperate quasi 160.000 prestazioni. Ora parte la fase 2 più strutturata, spiega De Caro, con le ASL che dovranno presentare un programma entro il 14 settembre con 4 mosse necessarie. Sentiamo quali.
3: Stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici. 2. Casse di comunità. Entro la fine dell'anno gli esami e le visite si faranno anche nelle strutture di prossimità. 3. Chirurgia H12. Sale operatorie aperte 12 ore al giorno con turni straordinari. 4. Stop al no show. Grazie a una verifica telefonica da parte della struttura sanitaria, quel posto verrà subito recuperato in ordine di lista.
2: Al via il primo weekend di controesodo da Bollino Rosso sulle strade, previsti 24 milioni di veicoli, traffico intenso si prevede lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 e 18, le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazzalar del Vallo e la statale 16 Adriatica. Calcio Serie C, oggi alle 21 esordio in campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, ha spiegato mister Rastelli, ma noi siamo pronti, ho belle sensazioni. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La procura di Potenza indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone di 57 anni avvenuta questa notte a Tito. Il figlio di 30 anni interrogato dagli inquirenti. Dalle nuove informazioni la vittima sarebbe stata uccisa in casa del giovane che vive in un appartamento adiacente a quello del padre, da tempo divorziato dalla donna. Nord Italia sferzato dal maltempo, numerosi disagi e danni per i forti temporali in molte regioni, tra le più colpite Lombardia, Trentino, Toscana e Liguria. Frane e smottamenti hanno costretto centinaia di persone ad evacuare, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto, senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. In una intervista al New York Times, la premier Meloni ammette che da settimane non sente Donald Trump e alla domanda se a breve abbia in programma un confronto con l'inquilino della Casa Bianca risponde: vedremo. Intanto sul fronte medio orientale il presidente USA ha ribadito: abbiamo annientato l'Iran e Hormuz sarà sotto il nostro controllo. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Lo scrivono i media locali. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. Si allarga il caso dei dublinanti, anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è arrivato però prima di quella data, viene spiegato, non rientrerà nella misura. Tennis, Flavio Cobolli accede alla semifinale del Cincinnati Open grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul nei quarti in 3 set. Per il tennista romano è la prima volta in un Master 1000, domani affronterà il francese Arthur Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una 52enne, la figlia di 12 anni, e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nel Salento, sono stati aggrediti ieri sera da un animale, forse un lupo. I carabinieri sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce. Il 47enne, rimasto ferito dopo essere intervenuto per proteggerle, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sanità in Puglia. Il governatore Antonio De Caro interviene sul piano sperimentale di abbattimento delle liste d'attesa. I problemi non sono risolti, ammette De Caro, anche se nella prima fase sono state recuperate quasi 160.000 prestazioni. Ora parte la fase 2 più strutturata, spiega De Caro, con le ASL che dovranno presentare un programma entro il 14 settembre con 4 mosse necessarie. Sentiamo quali.
3: Stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici. 2. Casse di comunità. Entro la fine dell'anno gli esami e le visite si faranno anche nelle strutture di prossimità. 3. Chirurgia H12. Sale operatorie aperte 12 ore al giorno con turni straordinari. 4. Stop al no show. Grazie a una verifica telefonica da parte della struttura sanitaria, quel posto verrà subito recuperato in ordine di lista.
2: Al via il primo weekend di controesodo da Bollino Rosso sulle strade, previsti 24 milioni di veicoli, traffico intenso si prevede lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 e 18, le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazzalar del Vallo e la statale 16 Adriatica. Calcio Serie C, oggi alle 21 esordio in campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, ha spiegato mister Rastelli, ma noi siamo pronti, ho belle sensazioni. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nord Italia nella morsa del maltempo, forti temporali in diverse regioni, allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana, che insieme al Trentino sono i territori più colpiti da frane e smottamenti. Più di 300 le persone evacuate, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Anche Svezia, Finlandia e Paesi Bassi procederanno a trasferire migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo. Le autorità olandesi, coinvolto solo chi è arrivato dopo l'entrata in vigore delle regole lo scorso 12 giugno. Meloni, siamo tutelati, rimpatri accelerati, ora più semplici. Trump afferma: abbiamo spazzato via l'Iran e molto presto avremo il pieno controllo di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian: meglio chiudere la guerra oggi in posizione di forza e con un'America umiliata. Intanto, parlando al New York Times, Meloni dice: pensavo sarebbe stato più semplice con Trump, ma è andata diversamente, vedremo se lo sentirò a breve. Stasera a Taranto la cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo, presenti Meloni e Mattarella, siano un segno di speranza per un futuro che si vorrebbe di pace, sviluppo e tolleranza, al messaggio del capo dello Stato. Quasi 4.000 gli atleti arrivati da 26 paesi su 3 continenti. A Potenza si indaga sull'omicidio di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, il delitto nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Nel Ferrarese invece è arrestato un uomo, avrebbe picchiato la compagna per poi impedirle di recarsi in ospedale. Le ha rotto il naso e lesionato una costola. Sport calcio: finisce 0-0 il match di andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Tennis: a Cincinnati Cobolli vince in rimonta contro l'americano Paul e si qualifica per la sua prima finale in un Masters 1000. Domani la sfida con il francese Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Una 52enne, la figlia di 12 anni, e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nel Salento, sono stati aggrediti ieri sera da un animale, forse un lupo. I carabinieri sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce. Il 47enne, rimasto ferito dopo essere intervenuto per proteggerle, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sanità in Puglia: il governatore Antonio De Caro interviene sul piano sperimentale di abbattimento delle liste d'attesa. I problemi non sono risolti, ammette De Caro, anche se nella prima fase sono state recuperate quasi 160.000 prestazioni. Ora parte la fase 2 più strutturata, spiega De Caro, con le ASL che dovranno presentare un programma entro il 14 settembre con 4 mosse necessarie. Sentiamo quali.
3: Stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici. 2. Casse di comunità. Entro la fine dell'anno gli esami e le visite si faranno anche nelle strutture di prossimità. 3. Chirurgia H12. Sale operatorie aperte 12 ore al giorno con turni straordinari. 4. Stop al no show. Grazie a una verifica telefonica da parte della struttura sanitaria, quel posto verrà subito recuperato in ordine di lista.
2: Al via il primo weekend di controesodo da Bollino Rosso sulle strade, previsti 24 milioni di veicoli, traffico intenso si prevede lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 e 18, le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazzalar del Vallo e la statale 16 Adriatica. Calcio Serie C: oggi alle 21 esordio in campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, ha spiegato mister Rastelli, ma noi siamo pronti, ho belle sensazioni. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Cisgiordania, coloni israeliani aprono il fuoco a Hirbet Amrush, a nord-est di Hebron. Morto un 17enne palestinese, alcune case in fiamme, ferito un 70enne. Solo ieri sera Italia, Francia, Regno Unito e Germania avevano condannato il progetto per il nuovo insediamento israeliano E1. Meglio chiudere la guerra oggi in posizione di forza e con l'America umiliata, così il presidente iraniano Pezeshkian, a poche ore dall'intervista in cui Trump afferma di aver annientato Teheran e di essere vicino al pieno controllo di Hormuz. La Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu per il caso Flottiglia. Maltempo nel nord Italia, forti temporali in diverse regioni, allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. 6 paesi evacuati nella Bergamasca, oltre 250 gli sfollati. ANAS chiude 5 km della A15 per un maxi allagamento. Al sud invece ancora sole e caldo. Tragedia sull'isola di Paghi in Croazia, un 21enne di Montevarchi nella Aretino morto durante un'escursione in moto d'acqua. L'allarme è scattato ieri pomeriggio dopo il mancato rientro a riva del giovane. Indagini in corso, non si esclude un malore. A Lido di Spina, nel Ferrarese, è arrestato un uomo che avrebbe picchiato la compagna rompendole il naso e lesionandone una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale per farsi medicare. Si tratterebbe di due turisti a dare l'allarme ai vicini della casa che avevano preso in affitto. Tennis, a Cincinnati Cobolli rimonta l'americano Paul e si qualifica per la sua prima finale in un Masters 1000. Domani sfiderà il francese Phil. Stasera a Taranto l'inaugurazione dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ci saranno Meloni e Mattarella. Partecipano quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una 52enne, la figlia di 12 anni, e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nel Salento, sono stati aggrediti ieri sera da un animale, forse un lupo. I carabinieri sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce. Il 47enne, rimasto ferito dopo essere intervenuto per proteggerle, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sanità in Puglia. Il governatore Antonio De Caro interviene sul piano sperimentale di abbattimento delle liste d'attesa. I problemi non sono risolti, ammette De Caro, anche se nella prima fase sono state recuperate quasi 160.000 prestazioni. Ora parte la fase 2 più strutturata, spiega De Caro, con le ASL che dovranno presentare un programma entro il 14 settembre con 4 mosse necessarie. Sentiamo quali.
3: Stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici. 2. Casse di comunità. Entro la fine dell'anno gli esami e le visite si faranno anche nelle strutture di prossimità. 3. Chirurgia H12. Sale operatorie aperte 12 ore al giorno con turni straordinari. 4. Stop al no show. Grazie a una verifica telefonica da parte della struttura sanitaria, quel posto verrà subito recuperato in ordine di lista.
2: Al via il primo weekend di controesodo da Bollino Rosso sulle strade, previsti 24 milioni di veicoli, traffico intenso si prevede lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 e 18, le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazzalar del Vallo e la statale 16 Adriatica. Calcio Serie C, oggi alle 21 esordio in campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, ha spiegato mister Rastelli, ma noi siamo pronti, ho belle sensazioni. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si alza la tensione tra Turchia e Israele. Ankara emette un mandato di cattura internazionale per Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia, chiesta l'emissione di un codice rosso all'Interpol, gli attivisti rotto un muro di impunità che durava da troppo tempo. Il presidente iraniano Pezeshkian afferma: è meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e l'America è odiata in tutto il mondo. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran e presto Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo, aveva aggiunto. Sono i Paesi Bassi l'ultimo Stato europeo ad annunciare il trasferimento di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno. Coinvolti, spiegano le autorità olandesi, solo richiedenti asilo giunti dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. E sui trasferimenti Meloni replica a Schlein, che parla di boomerang dopo la sospensione di Schengen con la Spagna. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta e siamo molto più tutelati, dice la Premier, che poi aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. In Svezia un uomo armato di spada ha ferito diverse persone in una scuola superiore a Fagersta. Secondo la stampa locale l'aggressore è stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato a una gamba. Non sono al momento stati diffusi ulteriori dettagli. Italia spaccata in due: al sud sole e caldo, al nord danni e disagi per il maltempo. Allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana, forti temporali anche in Trentino. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, oltre 250 gli sfollati. ANAS chiude 5 km della Cisa per un maxi allagamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una 52enne, la figlia di 12 anni, e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nel Salento, sono stati aggrediti ieri sera da un animale, forse un lupo. I carabinieri sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce. Il 47enne, rimasto ferito dopo essere intervenuto per proteggerle, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sanità in Puglia: il governatore Antonio De Caro interviene sul piano sperimentale di abbattimento delle liste d'attesa. I problemi non sono risolti, ammette De Caro, anche se nella prima fase sono state recuperate quasi 160.000 prestazioni. Ora parte la fase 2 più strutturata, spiega De Caro, con le ASL che dovranno presentare un programma entro il 14 settembre con 4 mosse necessarie. Sentiamo quali.
3: Stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici. 2. Casse di comunità. Entro la fine dell'anno gli esami e le visite si faranno anche nelle strutture di prossimità. 3. Chirurgia H12. Sale operatorie aperte 12 ore al giorno con turni straordinari. 4. Stop al no show. Grazie a una verifica telefonica da parte della struttura sanitaria, quel posto verrà subito recuperato in ordine di lista.
2: Al via il primo weekend di controesodo da bollino rosso sulle strade, previsti 24 milioni di veicoli, traffico intenso si prevede lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 e 18, le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazzara del Vallo e la statale 16 Adriatica. Calcio Serie C: oggi alle 21 esordio in campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, ha spiegato mister Rastelli, ma noi siamo pronti, ho belle sensazioni. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sevdim.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mandato di cattura internazionale turco per Netanyahu per le azioni ordinate contro la flottiglia. Il ministro della giustizia Görlek non può essere intoccabile. Pochi giorni fa Israele aveva colpito una base in Siria sostenendo che stesse per ospitare truppe di Ankara. Il presidente iraniano Pezeshkian: l'America è odiata in tutto il mondo, è meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran, aggiungendo: Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo. A Fagersta, in Svezia, un uomo armato di macete ha ferito diverse persone in una scuola superiore. L'aggressore è stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato a una gamba. Panico dei genitori degli alunni, che non possono contattarli. Per legge non si possono portare cellulari in classe. Danni e disagi per il maltempo nel nord Italia. Allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, 250 gli sfollati, chiusi per allagamento 5 km della statale Cisa. In Lunigiana i vigili del fuoco salvano 3 persone rimaste sotto una frana. A Potenza si indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni. La donna, con un evidente trauma al volto, è stata trovata nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Interrogati diversi familiari e amici. Tennis: Sinner rinuncia agli US Open. Triste e deluso, ma serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Ieri Alcaraz ha annunciato il suo rientro in campo dopo mesi di stop. Intanto domani a Cincinnati Cobolli si gioca il suo primo titolo Masters 1000 contro il francese Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una 52enne, la figlia di 12 anni, e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nel Salento, sono stati aggrediti ieri sera da un animale, forse un lupo. I carabinieri sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce. Il 47enne, rimasto ferito dopo essere intervenuto per proteggerle, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sanità in Puglia: il governatore Antonio De Caro interviene sul piano sperimentale di abbattimento delle liste d'attesa. I problemi non sono risolti, ammette De Caro, anche se nella prima fase sono state recuperate quasi 160.000 prestazioni. Ora parte la fase 2 più strutturata, spiega De Caro, con le ASL che dovranno presentare un programma entro il 14 settembre con 4 mosse necessarie. Sentiamo quali.
3: Stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici. 2. Casse di comunità. Entro la fine dell'anno gli esami e le visite si faranno anche nelle strutture di prossimità. 3. Chirurgia H12. Sale operatorie aperte 12 ore al giorno con turni straordinari. 4. Stop al no show. Grazie a una verifica telefonica da parte della struttura sanitaria, quel posto verrà subito recuperato in ordine di lista.
2: Al via il primo weekend di controesodo da bollino rosso sulle strade, previsti 24 milioni di veicoli, traffico intenso si prevede lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 e 18, le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazzara del Vallo e la statale 16 Adriatica. Calcio Serie C: oggi alle 21 esordio in campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, ha spiegato mister Rastelli, ma noi siamo pronti, ho belle sensazioni. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mandato di cattura internazionale turco per Netanyahu per le azioni ordinate contro la flottiglia. Il ministro della giustizia Görlek non può essere intoccabile. Pochi giorni fa Israele aveva colpito una base in Siria sostenendo che stesse per ospitare truppe di Ankara. Il presidente iraniano Pezeshkian: l'America è odiata in tutto il mondo, è meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran, aggiungendo: Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo. A Fagersta, in Svezia, un uomo armato di macete ha ferito diverse persone in una scuola superiore. L'aggressore è stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato a una gamba. Panico dei genitori degli alunni, che non possono contattarli. Per legge non si possono portare cellulari in classe. Danni e disagi per il maltempo nel nord Italia. Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, 250 gli sfollati. Chiusi per allagamento 5 km della statale Cisa. In Lunigiana i vigili del fuoco salvano 3 persone rimaste sotto una frana. A Potenza si indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni. La donna, con un evidente trauma al volto, è stata trovata nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Interrogati diversi familiari e amici. Tennis: Sinner rinuncia agli US Open. Triste e deluso, ma serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Ieri Alcaraz ha annunciato il suo rientro in campo dopo mesi di stop. Intanto domani a Cincinnati Cobolli si gioca il suo primo titolo Masters 1000 contro il francese Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una 52enne, la figlia di 12 anni, e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nel Salento, sono stati aggrediti ieri sera da un animale, forse un lupo. I carabinieri sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce. Il 47enne, rimasto ferito dopo essere intervenuto per proteggerle, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sanità in Puglia: il governatore Antonio De Caro interviene sul piano sperimentale di abbattimento delle liste d'attesa. I problemi non sono risolti, ammette De Caro, anche se nella prima fase sono state recuperate quasi 160.000 prestazioni. Ora parte la fase 2 più strutturata, spiega De Caro, con le ASL che dovranno presentare un programma entro il 14 settembre con 4 mosse necessarie. Sentiamo quali.
3: Stop alle prenotazioni al CUP per i malati cronici e oncologici. 2. Casse di comunità. Entro la fine dell'anno gli esami e le visite si faranno anche nelle strutture di prossimità. 3. Chirurgia H12. Sale operatorie aperte 12 ore al giorno con turni straordinari. 4. Stop al no show. Grazie a una verifica telefonica da parte della struttura sanitaria, quel posto verrà subito recuperato in ordine di lista.
2: Al via il primo weekend di controesodo da Bollino Rosso sulle strade, previsti 24 milioni di veicoli, traffico intenso si prevede lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 e 18, le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazzalar del Vallo e la statale 16 Adriatica. Calcio Serie C: oggi alle 21 esordio in campionato per il Bari in casa contro la Cavese. Quella campana è una squadra solida, ha spiegato mister Rastelli, ma noi siamo pronti, ho belle sensazioni. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

0: Cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call. Anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei. Vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud, domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call. Anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente pezeschiano è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud, domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa

0: storia, bulli diversi falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Italvolley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud, domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call. Anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un machete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe

0: Un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud, domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
3: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone. È il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. A precedenti per aggressione, il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia. E tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nel Leccese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto

0: È stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la mossa del caldo al sud, domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone. È il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. Ha precedenti per aggressione il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia. E tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale,

0: Solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud, domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutto.